0: 谢天，谢地。威斯给特工，
1: 已确认解毒剂的目标位置，祝你们好运。
2: 等等，你在下面留守，嘎拉哈的，确保控制室的安全。他说的对
3: ，Harry。 到了上面，打给你。
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Sono qui per un'ispezione agli impianti.
5: Mi fa vedere il suo documento per cortesia?
4: Certo.
5: Cazzo è questa cosa? Ehi, che cazzo sta facendo?
2: 实在对不住了。 我在控制室已经就位。